0: sintoniza el 107.9. Sintoniza Radio Miguel Turra, la radio que está cerca de ti.
1: Buongiorno, buon pomeriggio. Mi chiamo Anita, io parlo italiano. Tutto bene, va bene?

0: sintoniza Radio Miguel Turra, la radio que está cerca de ti.
1: Buongiorno, buonasera, los signori, la principessa, non capito l'italiano, ma italiani della zona, il bambino, Don Patricio e Crussi Cafunotti, dalla piazza e dalla caletta per il mondo intero, pizza più schiutto, pizza tropicale, banconato, 50 Coca-Cola grande, spero che disfrutten del disco dei patri.